Accelera tu mantieni la velocità corretta quando tu vai palciando. Accelera perché se no non vai a arrivare a nessun lato. No, accelera. Va rumbo a casa, al chanting. Así se dice, el chanting. Para la house.